0: Sempre qua.
1: Uno fa per qua. Che
2: cosa c'è, go ahead.
0: Sempre qua, 125.
2: Echo to 10, okay? Echo to 105.
1: Same traffic as unit 10.
2: Echo to 105, okay?